hene woyɛ ra mo ra okontonkori okontonkori di amansankɔ otwe di ampɔn ɔde ne ho ɛho ntɛhono nyame juda busuakoɔ mu gyata woka ɛbɛ mu wohyɛ nsu a ɛgyina.